Io non soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia. Ogni notte per sempre per le strade di Roma.

fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.

Sono le 5 e 2 minuti.

Orrore a Roma, una famiglia sterminata a colpi di mannaia, ricercato un amico di famiglia, dramma sulla 14, muore una giovane madre, gravissimo il figlio di 6 mesi, disperso nel lago di Vico il marito della ministra Roccella, Medio Oriente, disordini a Beirut e nuova tensione nello stretto di Hormuz, Venezuela ancora in ginocchio dopo il terremoto, emergenza caldo in Europa e poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Bentrovati ad ascolto dalla redazione. Orrore nella notte a Roma, dove una famiglia originaria del Bangladesh è stata sterminata a colpi di mannaia nella propria abitazione nel quartiere Casalotti. Le vittime sono Kamaluddin, la moglie Hosne Jahan Momotai e la figlia Arowa di 8 anni. È rimasto ferito il figlio ventenne, che ha dato l'allarme e non sarebbe in pericolo di vita. La polizia è sulle tracce di Shahadat Hossein, 43enne bengalese amico di famiglia, del quale è stata diffusa la fotografia. Gli investigatori stanno cercando di chiarire il movente, che potrebbe essere legato ai rapporti personali con le vittime. In un parcheggio vicino al luogo della strage è stata trovata una felpa insanguinata, sequestrata insieme alla presunta arma del delitto. Le autopsie saranno eseguite la prossima settimana.
2: Tragedia sull'autostrada 14 nel nodo bolognese. Una donna di 24 anni, Fatma Gallad, è morta dopo il ribaltamento del minivan sul quale viaggiava con la famiglia. Gravissimo il figlio di appena 6 mesi, ricoverato in rianimazione all'ospedale maggiore di Bologna dopo essere stato sbalzato fuori dell'abitacolo insieme alla madre. Sul mezzo viaggiavano anche i nonni e gli altri due figli della coppia. L'incidente è avvenuto senza il coinvolgimento di altri veicoli. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, un colpo di sonno o una distrazione del conducente.
1: Sono ore di apprensione sul lago di Vico, dove risulta disperso il marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella. Secondo le prime informazioni, l'uomo si trovava in barca con la moglie quando è finito in acqua senza più riemergere. Non è ancora chiaro se sia caduto accidentalmente o se si sia tuffato. Sul posto sono impegnati carabinieri, vigili del fuoco, personale del 118 e nuclei sommozzatori, che stanno scandagliando il lago alla ricerca del disperso.
2: Andiamo all'estero. Torna a salire la tensione in Medio Oriente dopo l'accordo quadro firmato tra Israele e Libano. Hezbollah ha organizzato proteste a Beirut, sfociate in scontri che hanno richiesto l'intervento dell'esercito. L'intesa prevede il riconoscimento della reciproca sovranità, nuove misure di sicurezza al confine e il ritiro delle forze israeliane da alcune aree. Intanto, nello stretto di Hormuz è stata colpita un'altra petroliera, mentre i Pasdaran hanno lanciato nuovi droni contro il Bahrein in risposta ai raid americani. Per il mese di luglio è previsto a Doha un nuovo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran.
1: Il Venezuela continua a fare i conti con le conseguenze del devastante terremoto. Il bilancio è salito a 1000 morti accertati e circa 50.000 dispersi. La Guaira, l'area più colpita, viene ormai descritta come un cimitero a cielo aperto, mentre gli ospedali di Caracas sono sotto pressione. Proseguono le operazioni di soccorso anche con il contributo della missione italiana

0: della Protezione Civile composta da 97 operatori. Tre connazionali, si contano 3 vittime, 4 feriti e 42 dispersi. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha annunciato un primo stanziamento di 5 milioni di euro per gli aiuti.
1: Continua l'emergenza caldo in Europa. Secondo le stime dell'AFP, sono oltre 193 milioni gli europei interessati da temperature superiori ai 35 gradi. In Italia restano 18 le città da bollino rosso, mentre lunedì è atteso il picco dell'ondata di calore. A Bolzano è stata registrata la notte più calda degli ultimi 70 anni. A Milano il Pride si è svolto nonostante il caldo estremo, mentre Loredana Bertè ha annullato il concerto previsto a Bergamo. Uno studio pubblicato dall'Economist stima che tra il 24 e il 26 giugno il caldo possa aver provocato fino a 12.000 morti in eccesso in Europa.
0: Chiudiamo con la pagina sportiva. George Russell conquista la pole position del Gran Premio d'Australia di Formula 1 davanti alla Ferrari di Charles Leclerc. Terzo tempo per Lewis Hamilton, mentre il leader del mondiale Antonelli partirà dalla seconda fila. Fuori pista Verstappen nel finale delle qualifiche MotoGP. Ad Assen in prima fila tutta Aprilia con Jorge Martin in pole davanti a Ogura e Bezzecchi. La gara sprint è stata vinta da Raul Fernandez davanti a Ogura e di Gianantonio. Bagnaia ha chiuso sesto, Marc Marquez settimo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 6:03.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Domenica 28 giugno si festeggia San Attilio. Il proverbio del giorno è: il lavoro nobilita l'uomo. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete. Con il cielo offuscato da più di una nuvoletta, un impulso esterno potrà esservi d'aiuto per iniziare a fare chiarezza e risolvere i problemi. In qualsiasi occasione dovete rimanere calmi, altrimenti non riuscirete a cavare un ragno dal buco.
2: Toro, sebbene la luna in Scorpione abbia sempre su di voi uno strano effetto, oggi grazie a un ottimo autocontrollo il turbamento passerà presto. Anche se è ormai entrata l'estate, una giornata di cielo cupo può capitare. Prendetela con filosofia.
1: Gemelli, affrontando gli impegni con un po' di mordente in più e con un intervento efficace e deciso, riscuoterete molte soddisfazioni. Si prospettano cambi di scena che portano occasioni di rivalsa. Qualche sacrificio fa parte del gioco.
2: Cancro, la luna è entrata ieri in Scorpione e la vita torna a sorridervi. Ai problemi si trovano soluzioni, alla solitudine si sopperisce con le amicizie. Sotto la quotidianità sempre uguale a se stessa si nascondono sicurezze di cui non potete fare a meno.
1: Leone, non sarà una giornata brillante con la luna e Scorpione a tirarsi frecce avvelenate con Venere e Giove, entrambi appostati nel vostro cielo. Basta un semplice sospetto per scatenare un temporale interiore tale da farvi perdere la bussola.
2: Vergine, ringraziate la luna e Scorpione per la carica elettrica che vi scorre addosso. Liberi da ogni ansia, sarete pronti ad affrontare ogni battaglia. Serata ideale per organizzare una cenetta romantica a lume di candela e dal finale dolcissimo.
1: Bilancia, pronti a osservare, anzi a usare per ottenere maggiore autonomia, anche a costo di mettere in gioco l'equilibrio. Per voi della bilancia è un gesto eclatante. Siete disposti a difendere il vostro angolo privato da chi vorrebbe invece imporvi regole e filosofie.
2: Scorpione, l'aspetto armonico della luna a Plutone combatte con quelli ostili di Venere e di Giove. Oggi non è il giorno in cui conviene tentare la fortuna. Avrete discreti slanci creativi, ma per quanto riguarda fascino e conquiste, ci sarà di che lamentarsi.
1: Sagittario, una giornata da dedicare all'introspezione per ascoltare la voce interiore e fare il punto della situazione in silenzio, lontano dal frastuono. Sebbene anni luce dalle aspettative, queste ore portano comunque ad una rinnovata consapevolezza.
2: Capricorno, con la complicità della luna e Scorpione riacquistate determinazione, tenacia e riprendete strettamente in mano il controllo della situazione. Siete nella condizione di affrontare prove impegnative o di proporvi per un incarico di rilievo.
1: Acquario, la luna e Scorpione disturba il sonno, lo agita e al risveglio vi ritrovate di malumore scontrosi. Basta un non nulla per farvi innervosire. Un senso di inadeguatezza vi cattura. Allontanate le fantasie più oscure dedicandovi a ciò che vi fa più bene.
2: Pesci, oggi ve la passate alla grande. Complici l'intuizione e la sensibilità della luna in trigono, sembra che qualsiasi problema si risolva da solo. Il fiume delle emozioni scorre lento e inarrestabile verso il mare, fatto di grandi piaceri e pace.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Orrore a Roma, una famiglia sterminata a colpi di mannaia, ricercato un amico di famiglia, dramma sulla 14, muore una giovane madre, gravissimo il figlio di 6 mesi, disperso nel lago di Vico il marito della ministra Roccella, Medio Oriente, disordini a Beirut e nuova tensione nello stretto di Hormuz, Venezuela ancora in ginocchio dopo il terremoto, emergenza caldo in Europa e poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Bentrovati ad ascolto dalla redazione. Orrore nella notte a Roma, dove una famiglia originaria del Bangladesh è stata sterminata a colpi di mannaia nella propria abitazione nel quartiere Casalotti. Le vittime sono Kamaluddin, la moglie Hosnay Jahan Momotai e la figlia Arowa di 8 anni. È rimasto ferito il figlio ventenne, che ha dato l'allarme e non sarebbe in pericolo di vita. La polizia è sulle tracce di Shahadat Hossein, 43enne bengalese amico di famiglia, del quale è stata diffusa la fotografia. Gli investigatori stanno cercando di chiarire il movente, che potrebbe essere legato ai rapporti personali con le vittime. In un parcheggio vicino al luogo della strage è stata trovata una felpa insanguinata, sequestrata insieme alla presunta arma del delitto. Le autopsie saranno eseguite la prossima settimana.
2: Tragedia sull'autostrada 14 nel nodo bolognese. Una donna di 24 anni, Fatma Gallad, è morta dopo il ribaltamento del minivan sul quale viaggiava con una famiglia. Gravissimo il figlio di appena 6 mesi, ricoverato in rianimazione all'ospedale maggiore di Bologna dopo essere stato sbalzato fuori dell'abitacolo insieme alla madre. Sul mezzo viaggiavano anche i nonni e gli altri due figli della coppia. L'incidente è avvenuto senza il coinvolgimento di altri veicoli. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, un colpo di sonno o una distrazione del conducente.
1: Sono ore di apprensione sul lago di Vico, dove risulta disperso il marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella. Secondo le prime informazioni, l'uomo si trovava in barca con la moglie quando è finito in acqua senza più riemergere. Non è ancora chiaro se sia caduto accidentalmente o se si sia tuffato. Sul posto sono impegnati Carabinieri, vigili del fuoco, personale del 118 e nuclei sommozzatori, che stanno scandagliando il lago alla ricerca del disperso.
2: Andiamo all'estero. Torna a salire la tensione in Medio Oriente dopo l'accordo quadro firmato tra Israele e Libano. Hezbollah ha organizzato proteste a Beirut, sfociate in scontri che hanno richiesto l'intervento dell'esercito. L'intesa prevede il riconoscimento della reciproca sovranità, nuove misure di sicurezza al confine e il ritiro delle forze israeliane da alcune aree. Intanto, nello stretto di Hormuz è stata colpita un'altra petroliera, mentre i Pasdaran hanno lanciato nuovi droni contro il Bahrain in risposta ai raid americani. Per il mese di luglio è previsto a Doha un nuovo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran.
1: Il Venezuela continua a fare i conti con le conseguenze del devastante terremoto. Il bilancio è salito a 1000 morti accertati e circa 50.000 dispersi. La Guaira, l'area più colpita, viene ormai descritta come un cimitero a cielo aperto, mentre gli ospedali di Caracas sono sotto pressione. Proseguono le operazioni di soccorso anche con il contributo della missione italiana della protezione civile, composta da 97 operatori. Tra i connazionali si contano 3 vittime, 4 feriti e 42 dispersi. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha annunciato un primo stanziamento di 5 milioni di euro per gli aiuti.
2: Continua l'emergenza caldo in Europa. Secondo le stime dell'AFP sono oltre 193 milioni gli europei interessati da temperature superiori ai 35 gradi. In Italia restano 18 le città da bollino rosso, mentre lunedì è atteso il picco dell'ondata di calore. A Bolzano è stata registrata la notte più calda degli ultimi 70 anni. A Milano il Pride si è svolto nonostante il caldo estremo, mentre Loredana Bertè ha annullato il concerto previsto a Bergamo. Uno studio pubblicato dall'Economist stima che tra il 24 e il 26 giugno il caldo possa aver provocato fino a 12.000 morti in eccesso in Europa.
1: Chiudiamo con la pagina sportiva. George Russell conquista la pole position del Gran Premio d'Australia di Formula 1 davanti alla Ferrari di Charles Leclerc. Terzo tempo per Lewis Hamilton, mentre il leader del mondiale Antonelli partirà dalla seconda fila. Fuori pista Verstappen nel finale delle qualifiche MotoGP. Ad Assen in prima fila tutta Aprilia, con Jorge Martin in pole davanti a Ogura e Bezzecchi. La gara sprint è stata vinta da Raul Fernandez davanti a Ogura e di Gian Antonio. Bagnaia ha chiuso sesto, Marc Marquez settimo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Domenica 28 giugno si festeggia San Attilio. Il proverbio del giorno è: il lavoro nobilita l'uomo. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete. Con il cielo offuscato da più di una nuvoletta, un impulso esterno potrà esservi d'aiuto per iniziare a fare chiarezza e risolvere i problemi. In qualsiasi occasione dovete rimanere calmi, altrimenti non riuscirete a cavare un ragno dal buco.
2: Toro, sebbene la luna in Scorpione abbia sempre su di voi uno strano effetto, oggi grazie a un ottimo autocontrollo il turbamento passerà presto. Anche se è ormai entrata l'estate, una giornata di cielo cupo può capitare. Prendetela con filosofia.
1: Gemelli, affrontando gli impegni con un po' di mordente in più e con un intervento efficace e deciso, riscuoterete molte soddisfazioni. Si prospettano cambi di scena che portano occasioni di rivalsa. Qualche sacrificio fa parte del gioco.
2: Cancro, la luna è entrata ieri in Scorpione e la vita torna a sorridervi. Ai problemi si trovano soluzioni, alla solitudine si sopperisce con le amicizie. Sotto la quotidianità sempre uguale a se stessa si nascondono sicurezze di cui non potete fare a meno.
1: Leone, non sarà una giornata brillante con la luna in Scorpione a tirarsi frecce avvelenate con Venere e Giove, entrambi appostati nel vostro cielo. Basta un semplice sospetto per scatenare un temporale interiore tale da farvi perdere la bussola.
2: Vergine, ringraziate la luna in Scorpione per la carica elettrica che vi scorre addosso. Liberi da ogni ansia, sarete pronti ad affrontare ogni battaglia. Serata ideale per organizzare una cenetta romantica a lume di candela e dal finale dolcissimo.
1: Bilancia, pronti a osservare, anzi a usare per ottenere maggiore autonomia, anche a costo di mettere in gioco l'equilibrio. Per voi della bilancia è un gesto eclatante. Siete disposti a difendere il vostro angolo privato da chi vorrebbe invece imporvi regole e filosofie.
2: Scorpione, l'aspetto armonico della luna a Plutone combatte con quelli ostili di Venere e di Giove. Oggi non è il giorno in cui conviene tentare la fortuna. Avrete discreti slanci creativi, ma per quanto riguarda fascino e conquiste, ci sarà di che lamentarsi.
1: Sagittario, una giornata da dedicare all'introspezione per ascoltare la voce interiore e fare il punto della situazione in silenzio, lontano dal frastuono. Sebbene anni luce dalle aspettative, queste ore portano comunque ad una rinnovata consapevolezza.
2: Capricorno, con la complicità della luna e Scorpione riacquistate determinazione, tenacia e riprendete strettamente in mano il controllo della situazione. Siete nella condizione di affrontare prove impegnative o di proporvi per un incarico di rilievo.
1: Acquario. La luna in Scorpione disturba il sonno, lo agita e al risveglio vi ritrovate di malumore e scontrosi. Basta un non nulla per farvi innervosire. Un senso di inadeguatezza vi cattura. Allontanate le fantasie più oscure dedicandovi a ciò che vi fa più bene.
2: Pesci, oggi ve la passate alla grande. Complici l'intuizione e la sensibilità della luna in Trigono, sembra che qualsiasi problema si risolva da solo. Il fiume delle emozioni scorre lento e inarrestabile verso il mare, fatto di grandi piaceri e pace.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Orrore a Roma, una famiglia sterminata a colpi di mannaia, ricercato un amico di famiglia, dramma sulla 14, muore una giovane madre, gravissimo il figlio di 6 mesi, disperso nel lago di Vico il marito della ministra Roccella, Medio Oriente, disordini a Beirut e nuova tensione nello stretto di Hormuz, Venezuela ancora in ginocchio dopo il terremoto, emergenza caldo in Europa e poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario non mancata tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Bentrovati ad ascolto dalla redazione. Orrore nella notte a Roma, dove una famiglia originaria del Bangladesh è stata sterminata a colpi di mannaia nella propria abitazione nel quartiere Casalotti. Le vittime sono Kamaluddin, la moglie Hosnay Jahan Momotai e la figlia Arowa di 8 anni. È rimasto ferito il figlio ventenne, che ha dato l'allarme e non sarebbe in pericolo di vita. La polizia è sulle tracce di Shahadat Hossein, 43enne bengalese amico di famiglia, del quale è stata diffusa la fotografia. Gli investigatori stanno cercando di chiarire il movente, che potrebbe essere legato ai rapporti personali con le vittime. In un parcheggio vicino al luogo della strage è stata trovata una felpa insanguinata, sequestrata insieme alla presunta arma del delitto. Le autopsie saranno eseguite la prossima settimana.
2: Tragedia sull'autostrada 14 nel nodo bolognese. Una donna di 24 anni, Fatma Gallad, è morta dopo il ribaltamento del minivan sul quale viaggiava con la famiglia. Gravissimo il figlio di appena 6 mesi, ricoverato in rianimazione all'ospedale maggiore di Bologna dopo essere stato sbalzato fuori dell'abitacolo insieme alla madre. Sul mezzo viaggiavano anche i nonni e gli altri due figli della coppia. L'incidente è avvenuto senza il coinvolgimento di altri veicoli. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, un colpo di sonno o una distrazione del conducente.
0: Sono ore di apprensione sul lago di Vico, dove risulta disperso il marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella. Secondo le prime informazioni, l'uomo si trovava in barca con la moglie quando è finito in acqua senza più riemergere. Non è ancora chiaro se sia caduto accidentalmente o se si sia tuffato. Sul posto sono impegnati carabinieri, vigili del fuoco, personale del 118 e nuclei sommozzatori, che stanno scandagliando il lago alla ricerca del disperso.
2: Andiamo all'estero. Torna a salire la tensione in Medio Oriente dopo l'accordo quadro firmato tra Israele e Libano. Hezbollah ha organizzato proteste a Beirut, sfociate in scontri che hanno richiesto l'intervento dell'esercito. L'intesa prevede il riconoscimento della reciproca sovranità, nuove misure di sicurezza al confine e il ritiro delle forze israeliane da alcune aree. Intanto, nello stretto di Hormuz è stata colpita un'altra petroliera, mentre i Pasdaran hanno lanciato nuovi droni contro il Bahrein in risposta ai raid americani. Per il mese di luglio è previsto a Doha un nuovo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran.
0: Il Venezuela continua a fare i conti con le conseguenze del devastante terremoto. Il bilancio è salito a 1000 morti accertati e circa 50.000 dispersi. La Guaira, l'area più colpita, viene ormai descritta come un cimitero a cielo aperto, mentre gli ospedali di Caracas sono sotto pressione. Proseguono le operazioni di soccorso anche con il contributo della missione italiana della protezione civile, composta da 97 operatori. Tra i connazionali si contano 3 vittime, 4 feriti e 42 dispersi. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha annunciato un primo stanziamento di 5 milioni di euro per gli aiuti.
2: Continua l'emergenza caldo in Europa. Secondo le stime dell'AFP sono oltre 193 milioni gli europei interessati da temperature superiori ai 35 gradi. In Italia restano 18 le città da bollino rosso, mentre lunedì è atteso il picco dell'ondata di calore. A Bolzano è stata registrata la notte più calda degli ultimi 70 anni. A Milano il Pride si è svolto nonostante il caldo estremo, mentre Loredana Bertè ha annullato il concerto previsto a Bergamo. Uno studio pubblicato dall'Economist stima che tra il 24 e il 26 giugno il caldo possa aver provocato fino a 12.000 morti in eccesso in Europa.
0: Chiudiamo con la pagina sportiva. George Russell conquista la pole position del Gran Premio d'Australia di Formula 1 davanti alla Ferrari di Charles Leclerc. Terzo tempo per Lewis Hamilton, mentre il leader del mondiale Antonelli partirà dalla seconda fila. Fuori pista Verstappen nel finale delle qualifiche in MotoGP. Ad Assen prima fila tutta Aprilia con Jorge Martin in pole davanti a Ogura e Bezzecchi. La gara sprint è stata vinta da Raul Fernandez davanti a Ogura e di Gian Antonio. Bagnaia ha chiuso sesto, Marc Marquez settimo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 7:02.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Cari amici che seguite Radio Web, eccoci qua di nuovo insieme anche per questa domenica, ben ritrovati con Maurizio Rossi. Dai, si parte subito perché, come sempre, voglio ricordarvelo dall'inizio, questa è la trasmissione riepilogativa del nostro magazine. Tutte le notizie più interessanti e curiose che abbiamo insieme commentato durante la settimana appena trascorsa, che sono qua, vogliamo riproporre sicuramente i migliori momenti della nostra trasmissione. Pronti, pronti, si parte, c'è tanta bella musica comunque ad accompagnarci in questo nostro appuntamento.

Andiamo ancora avanti, amici, nella nostra puntata qui con Radio Web, perché adesso volevo parlarvi di Open Cloud. Insomma, i ricercatori avrebbero scoperto che gli agenti di intelligenza basati su Open Cloud possono divulgare delle informazioni sensibili durante eventuali attacchi informatici. Questo rappresenta, e lo sappiamo e come possiamo anche immaginarlo, un grave problema di sicurezza per le aziende che sfruttano questi agenti per eseguire delle azioni in automatico. Beh, quindi è necessario adottare anche delle precauzioni. Open Cloud, sapete che è un agente di intelligenza artificiale open source, quindi sviluppato da Peter Steinberger, che permette di eseguire diversi compiti per conto dell'utente. Può quindi accedere anche a dati personali che i cybercriminali cercano di rubare tramite l'infostealer. Molte aziende usano questi agenti anche per la gestione delle mail. Gli esperti di Varonis avrebbero anche verificato che questi agenti potrebbero in un certo senso facilitare gli attacchi di phishing e hanno creato un account aziendale Gmail in Google Workspace e aggiunto anche diversi dati, tra cui le credenziali di AWS, che solitamente sono false, e quindi esportazioni, CRM, conversazioni con i colleghi. Insomma, sapete tutto quello che si fa magari in un'azienda. La gente che è denominato Pinci svolgeva questi ruoli, orchestrava un po', ecco, tutte queste cose, le mail, le classificava, pianificava le risposte. E a quanto pare, ecco, i cybercriminali potevano sfruttare anche questa cosa, insomma, per infilarsi in qualche computer aziendale, e chiaramente l'interesse era solo quello di rubare le credenziali e chiaramente account e soprattutto conti correnti, e quello veramente la parte più succosa, diciamo.

Dopo la musica, amici, noi continuiamo nel nostro appuntamento, perché qui le big tech stanno facendo veramente affari in questo periodo, altro che non pensano alle ferie. Beh, attenzione, non raggiunge certo il valore della fusione che c'è stata tra Paramount, Skydance e Warner Discovery, ma cambierà ugualmente il mercato americano, perché Fox Corporation avrebbe annunciato l'acquisizione di Roku, ecco, per 22 miliardi di dollari. Insomma, nascerà così il terzo più grande player dell'industria televisiva, una transazione che dovrebbe comunque essere completata nel primo semestre del 2026. Fox Corporation, che è stata fondata da Murdoch, possiede canali televisivi tra cui i noti Fox News e Fox Sports, e Tubi, che è un servizio gratis di streaming con pubblicità, che è stato acquistato nel 2020. Offre anche un servizio di streaming con abbonamento Fox One, questo da agosto. Roku è invece l'azienda americana che offre dei servizi streaming di terze parti attraverso della smart TV e dispositivi. In pratica è il diretto concorrente di Amazon. Roku non è presente ancora nel mercato italiano, ma gli utenti possono comunque già acquistare i dispositivi su Amazon ed usare una VPN per, diciamo, aggirare le restrizioni geografiche. La vecchia Now Smart Stick era prodotta proprio dalla Roku. Fox Corporation quindi avrebbe fatto questa offerta, insomma, che non sono bruscolini, ma sono tanti soldi, 22 miliardi di dollari in azioni e cash. E quindi Roku continuerà ad operare come piattaforma aperta, quindi permetterà ancora di accedere a contenuti di terze parti, quelli di Amazon Prime Video, Netflix, Disney Plus e altri, ma sulla home page verrà ovviamente dato il risultato, chiaramente privilegiando un po' i contenuti di Fox.

E andiamo ancora avanti, amici, dopo la musica. Incredibile, dico quello che sto per dire. C'è un personaggio che potrebbe veramente debellare lui stesso da solo la fame del mondo. E questo personaggio è Elon Musk. Attenzione a quello che vi dico, 1.000 miliardi di dollari, che è una cifra che il cervello umano forse neanche progettato per comprendere. La usiamo come se fosse un numero, ma è più simile ad una distanza astronomica tradotta in valuta. Elon Musk è ufficialmente il primo trilionario della storia. Beh, proviamo un po' a capire che cosa significa questo. Per contare un milione di secondi si impiegherebbe 11 giorni e mezzo. Per arrivare ad un miliardo di secondi sarebbero necessari 31,7 anni. Buoni qua. Un trilione di secondi invece, pensate, corrisponde a 31.700 anni. Per raggiungere questo intervallo temporale, partendo da oggi, il conteggio sarebbe dovuto iniziare nel Paleolitico, quando c'era l'uomo di Neanderthal. Ecco, ora cambiamo metodo di misura. Immaginiamo magari di guadagnare un milione di dollari per ogni metro che noi camminiamo. Partendo da Times Square a New York si raggiungerebbe un miliardo arrivando al Museum of Modern Art, qualche centinaio di metri. Per un trilione si dovrebbe camminare per 1.000 chilometri, magari da Times Square a Dayton nell'Ohio. 9 giorni e mezzo di cammino ininterrotto. Ecco, una banconota da un dollaro pesa esattamente un grammo, un milione di banconote pesa una tonnellata, circa, diciamo così, quanto 5.000 belle balenottere azzurre più grandi mai esistite, che possono raggiungere le 200 tonnellate impilate magari una sopra l'altra. Beh, quindi impilando un milione di penny si otterrebbe, pensate, una colonna alta circa un migliaio, quasi 4 volte altezza dell'Empire State Building. Con un trilione di penny la stessa colonna sarebbe così alta da raggiungere la Luna e tornare sulla Terra 2 volte. Avete capito chi è lui, Elon Musk? Un trilione di dollari, insomma, più che sufficiente a risolvere, come dicevamo, la fame del mondo intero entro il 2030. È incredibile che, insomma, una ricchezza così sia concentrata nelle mani di una persona.

0: ancora tu qui.
1: Andiamo ancora avanti, amici a Radio Web, perché le sorprese non finiscono e non smettono mai di stupirci quelli di Google, che con i vecchi smartphone addirittura dicono che possono essere riciclati e consegnati quando magari acquistati il nuovo si fa la permuta, e Google ha annunciato quella che potrebbe essere, diciamo così, una soluzione che avrà certo un impatto significativo e positivo sull'ambiente. Insieme all'Università della Carolina verrà realizzato un data center, pensate un po', con 2000 smartphone Pixel. Servirà per fornire a studenti e ricercatori un sistema di cloud computing a basso costo e chiaramente a bassa emissione. Google spiega che l'impronta di carbonio del data center deriva da due fonti principali, ovvero le emissioni dovute all'energia consumata durante l'uso e quelle associate alla costruzione. Ecco, queste ultime sono più difficili da ridurre, quindi si potrebbero utilizzare anche dei vecchi smartphone per fornire una potenza di calcolo sufficiente a compiti chiaramente non troppo pesanti. In media gli utenti sostituiscono lo smartphone ogni 4 anni perché vogliono un nuovo modello, magari per altri motivi tra cui l'assenza di supporto, la distribuzione di aggiornamenti che limitano l'usabilità. I componenti hardware sono però intatti, magari il processore, la memoria, e in alcuni casi, ecco, le prestazioni single threaded dei processori sono simili o superiori a quelli dei server attuali. Quindi le principali differenze sono rappresentate dal numero di core e dalla quantità di RAM molto superiori di un server. Dunque devono essere modificate le applicazioni. Per realizzare un data center con i vecchi smartphone occorre eliminare i componenti inutili, magari come il display, la fotocamera, la batteria. In pratica, ecco, rimane un po' solo la scheda madre sulla quale ci sono il processore, la memoria, e Android viene invece sostituito in una distribuzione Linux. Il funzionamento coordinato tra questi 2000 smartphone avviene tramite Kubernetes. Vengono quindi creati dei cluster, ecco, da 25-50 smartphone che possono comunque supportare l'esecuzione delle applicazioni universitarie e migliaia di accessi contemporanei. Il sistema dovrebbe essere lanciato già entro l'autunno del 2026. Beh, devo dire che potrebbe sì essere una soluzione, però c'è già chi ha pensato naturalmente a dei computer quantistici, lì sicuramente andiamo già su un altro pianeta e sicuramente le prestazioni saranno completamente diverse, maggiori.

Eccoci, dopo la musica, amici, ricomponiamoci, perché abbiamo già accennato all'inizio che avremmo parlato anche di prodotti nuovi e ce n'è uno che sta arrivando, è il nuovo altoparlante intelligente di Google, appunto il gruppo di Mountain View si chiamerà Google Home Speaker. Non è un'ipotesi ora, ma una certezza per assistere, diciamo, alla sua presentazione ufficiale. Non bisognerà aspettare molto, si tratta di attendere solo qualche giorno la conferma che è arrivata con un post su Reddit che è stato firmato dal capo dell'ufficio prodotti. Ecco, si lavora quindi su questi nuovi progetti di Google Home Nest. E la nota in chiusura che riportiamo noi in questa forma tradotta dice: per tutti coloro che hanno pazientemente atteso un certo altoparlante, ecco, nei prossimi giorni, attenzione, tenete d'occhio la vostra casella email, perché arriverà il momento. Lo store ufficiale di BG elenca anche i modelli Nest Mini e Nest Audio che sono in circolazione oramai da anni. Già da un paio di settimane comunque è stato avvistato quello nuovo, appunto la fonte che arriva da 952 Google, pubblicato per errore nel catalogo online a Best Buy in Canada. E attenzione, perché sarà proposto al prezzo di $99. Ecco, diciamo che ci saranno due colorazioni, un design inedito e una funzionalità di intelligenza artificiale che partirà proprio dal supporto per l'ormai onnipresente Gemini. Assomiglia un po' ad una pallina da tennis, però davvero, amici, è molto grazioso. Cosa so?

Si continua in questa puntata di Radio Web. Sapete che spesso ci occupiamo di sicurezza, ma attenzione, perché questa è veramente molto molto importante. A volte magari capita di ricevere un messaggio anche da una PEC non certificata, ecco, e attenzione che queste PEC di solito non certificano la sicurezza del contenuto. A ricordarlo è l'Agenzia Digitale per l'Italia, che ha condiviso una statistica interessante ma allo stesso tempo preoccupante in merito quindi alle campagne di spam e di phishing che sono veicolate attraverso anche questo strumento, quello della PEC, sempre più utilizzata sia in ambito professionale che anche dai privati cittadini. Ecco, sono stati già individuati, pensate, oltre 650 eventi nella prima metà dell'anno, vale a dire comunicazioni indesiderate e potenzialmente malevoli. A spedirlo sono a volte delle caselle, comunque sì, legittime, però compromesse dai cybercriminali, in altre occasioni registrate proprio per finalità illecite. La truffa potrebbe presentarsi a volte sotto forma di una richiesta magari per la trasmissione dei dati o per promuovere un servizio. Ecco, attenzione, perché è un dato veramente scoraggiante quello che arriva, che è in progressiva crescita e proprio nel corso dei mesi evidenzia un interesse che è sempre più marcato da parte degli attori malevoli nei confronti di questo canale di comunicazione tradizionalmente percepito come affidabile e sicuro. Quindi attenzione, CERT, AGID e i Computer Emergency Response Team di Agenzia per l'Italia Digitale ha comunque un canale di comunicazione diretto con i gestori PEC italiani che gli permette di intervenire tempestivamente chiedendo il reset della casella, ecco, nel caso in cui si tratti comunque di un account legittimo compromesso, oppure la dismissione, ecco, se è stata registrata con delle finalità esclusivamente malevoli. Quindi attenzione, le raccomandazioni sono sempre le stesse più o meno: non aprite i link che sono presenti all'interno, non scaricate né aprite degli allegati di cui non conoscete le origini, segnalate eventuali abusi o sospette attività malevoli al gestore PEC di riferimento. Quindi mi raccomando, amici, sempre occhi bene.

Andiamo ancora avanti in questa puntata, amici, parliamo di intelligenza artificiale, ma anche attenzione di malware. Direte voi cosa c'entra e c'entra come. Microsoft stessa ha rilevato infatti diverse campagne di ingegneria sociale che sfruttano la popolarità di chatbot di intelligenza artificiale, tra cui ChatGPT e Claude. I cybercriminali cosa fanno? Ingannano le ignari vittime con del phishing, il malvertising e tecniche di SEO, questo con lo scopo di installare dei malware e rubare le credenziali o attuare delle truffe finanziarie. Quindi l'azienda ha un po' descritto quelli che sono stati i casi più recenti. La prima campagna sfrutta la popolarità di ChatGPT. Proprio all'inizio di maggio sarebbero state inviate oltre 100.000 mail di phishing in un singolo giorno a varie aziende. Il messaggio, che sembra provenire da OpenAI, invita l'utente a fornire un nuovo metodo di pagamento, questo entro 7 giorni, per continuare ad accedere a ChatGPT Plus. E dopo una serie di reindirizzamenti, come si fa in questi casi, si arriva ad una pagina in cui devono essere inseriti nome, cognome, indirizzo di residenza e i dati della carta di credito. Una simile tecnica è stata anche utilizzata per ingannare gli utenti di cloud. In questo caso i destinatari ricevono le mail che riguardano una presunta violazione dei termini di servizio, quindi è necessario seguire delle istruzioni in un PDF allegato per presentare l'appello. E cliccando poi su un link inserito nel PDF viene infine aperta una falsa pagina di login alla Microsoft, e tramite un attacco, insomma, i cybercriminali intercettano quelli che sono i token di autenticazione, e a questo punto, beh, potete ben capire che sono loro a prendere il comando della situazione.

Dopo la musica, amici, andiamo ancora avanti qui a Radio Web, perché questa notizia è balzata subito agli onori della cronaca. Infatti l'FBI, Google e Black Lotus Lab di Lumen Technology avrebbero collaborato per smantellare, si chiama Outsider Enterprise, che era un servizio di phishing cinese utilizzato per rubare le password e i dati delle carte di credito. Sono stati sequestrati dei server, wallet di criptovalute. L'azienda di Mountain View ha presentato questa denuncia contro i truffatori, in cui viene evidenziato l'uso di Gemini per poter creare dei siti fasulli. Ecco, Outsider Enterprise era una phishing as a service, così si chiama, attiva da luglio 2023. I gestori fornivano ai cybercriminali meno esperti quello che era un po' tutto l'occorrente, il kit per creare i siti di phishing e tutorial per poter sfruttare Gemini in modo da velocizzare la generazione del codice. Costo dell'abbonamento era di $88 a settimana o $200 al mese. Comunque il servizio veniva pubblicizzato tramite un canale Telegram. Google avrebbe pubblicato, diciamo, i dati che dimostrano la portata di questa truffa: 2,5 milioni di SMS inviati in due settimane, quindi di maggio, 9.000 siti fasulli e oltre un milione di indirizzi URL. Secondo l'FBI, questi cybercriminali avrebbero rubato dati di oltre 3,8 milioni di carte di credito e causato dei danni economici per oltre 1,9 miliardi di dollari. Ecco, i bersagli principali comunque erano cittadini americani. L'azienda di Mountain View ha collaborato con i tre operatori telefonici americani per bloccare gli SMS prima della ricezione. Pensate, oltre 290 template, quindi i modelli che consentivano di creare siti con un design simile a quello delle banche, le agenzie governative e operatori telefonici. Queste vittime ricevevano SMS con dei link per risolvere presunti problemi con l'account e magari con la consegna di pacchi, e una volta indirizzati verso degli account, chiaramente indirizzi fasulli, eccolo qua, che aprivano delle pagine e da lì partiva la truffa.

Continuiamo ancora, amici, in questa puntata, perché adesso volevo parlarvi di Blue Sky. Dopo aver sfruttato a proprio vantaggio ovviamente gli errori di X di Elon Musk, la crescita di Blue Sky, diciamo che era un po' rallentata, la software house guidata temporaneamente da Tony Schneider, l'ex CEO di Jay Graber, è diventata diciamo così anche capo dell'ufficio innovazioni, ha annunciato anche alle chat di gruppo e anticipato l'arrivo delle community questo entro fine anno. Due novità che potrebbero invertire, diciamo, questo trend. Blue Sky supporta messaggi diretti, magari da maggio 2024, da febbraio 2026 è possibile sfruttare la crittografia end-to-end tramite il servizio Germ. Con questa nuova versione sarebbero arrivate, dicevo, anche le chat di gruppo. Quindi l'accesso avviene, diciamo, sempre dalla scheda chat, un po' come per i messaggi diretti, ma è possibile avviare conversazioni private, diciamo, tra un massimo di 50 utenti della chat di gruppo, e può decidere magari i partecipanti e generare anche link per condividerlo nei post. L'invito può essere quindi inviato a tutti o solo agli utenti, se seguiti poi da un'impostazione predefinita. Al momento, dicevo, è possibile usare solo messaggi di testo. Il supporto per i contenuti multimediali verrà aggiunto in seguito, dopo aver introdotto un nuovo sistema di moderazione. Blue Sky ha anche annunciato una nuova modalità per condividere il profilo ed inviare anche dei messaggi per poter portare dentro, invitare gli amici. Quindi è sufficiente inquadrare un QR code con la fotocamera dello smartphone e il gioco è fatto.

Andiamo avanti, amici, perché c'è veramente una curiosità. Ve lo ricordate il telefonino firmato Donald Trump? Lo smartphone che si chiama Trump Mobile. Attenzione, attenzione, perché gli utenti americani comunque lo possono già acquistare. Ma cosa c'è sotto? Gli esperti di iFixit hanno smontato lo smartphone e scoperto che si tratta in realtà di una copia quasi identica del vecchio HTC U24 Pro. Ecco, non è quindi un prodotto con design orgogliosamente americano come veniva pubblicizzato sul sito ufficiale. E a fine febbraio The Verge aveva evidenziato proprio una certa somiglianza con il Trump Mobile T1, lo smartphone di HTC annunciato circa 2 anni fa. Gli esperti di iFix, dicevo, che hanno confermato che si tratta di una copia quasi perfetta. Ci sono solo alcune piccole differenze estetiche, come il layout del modulo fotografico posteriore, la forma dei fori dell'altoparlante inferiore. Lo smartphone smontato da iFixit è in realtà un campione per la stampa ricevuta dalla NBC, e dopo aver rimosso la cover posteriore hanno proprio trovato la stessa scheda madre del vecchio HTC U24 Pro. Insomma, le specifiche chiaramente sono le stesse con il processore Snapdragon 7 Gen 3, 12 GB di RAM, 512 di storage, quest'ultimo comunque prodotto da Micron invece che da SK Hynix. La batteria del Trump Mobile T1 ha una capacità di 5000 mAh ed è stata prodotta nelle Filippine, mentre quella del gemello taiwanese ha una capacità di 4600 mAh e arriva dalla Cina. E altre specifiche comuni sono lo schermo AMOLED da 6,78 pollici, fotocamera posteriore da 8 e 50 megapixel, la fotocamera frontale da 50 megapixel, la porta USB tipo C, slot micro SD e jack audio. Beh, Trump Mobile T1 è assemblato comunque sì negli Stati Uniti e in Florida, per la precisione. Non è, diciamo così, prodotto tutto negli Stati Uniti, altrimenti avrebbe un prezzo maggiore. Lo smartphone è stato progettato in Cina, prodotto in Cina e integra dei componenti che provengono quasi tutti dalla Cina. Beh, altro che design orgogliosamente americano.

0: Dobbiamo dirlo anche per questa domenica, amici. Noi siamo arrivati alla conclusione del nostro contatto insieme con Radio Web. Ci fermiamo. È tutto da Maurizio Rossi. Grazie per averci seguito e per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme domani, come sempre. Ci aspetta un'altra settimana che sarà ancora ricca di novità in ambito tecnologico. Intanto l'augurio che possiate trascorrere una buona domenica. Rimanete con noi.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Orrore a Roma, una famiglia sterminata a colpi di mannaia, ricercato un amico di famiglia, dramma sulla 14, muore una giovane madre, gravissimo il figlio di 6 mesi. Disperso nel lago di Vico il marito della ministra Roccella. Medio Oriente, disordini a Beirut e nuova tensione nello stretto di Hormuz. Venezuela ancora in ginocchio dopo il terremoto. Emergenza caldo in Europa e poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Orrore nella notte a Roma, dove una famiglia originaria del Bangladesh è stata sterminata a colpi di mannaia nella propria abitazione nel quartiere Casalotti. Le vittime sono Kamaluddin, la moglie Hosnay Jahan Momotai e la figlia Aroa di 8 anni. È rimasto ferito il figlio ventenne, che ha dato l'allarme e non sarebbe in pericolo di vita. La polizia è sulle tracce di Shahadat Hossein, 43enne bengalese amico di famiglia, del quale è stata diffusa la fotografia. Gli investigatori stanno cercando di chiarire il movente, che potrebbe essere legato ai rapporti personali con le vittime. In un parcheggio vicino al luogo della strage è stata trovata una felpa insanguinata, sequestrata insieme alla presunta arma del delitto. Le autopsie saranno eseguite la prossima settimana.
2: Tragedia sull'autostrada 14 nel nodo bolognese. Una donna di 24 anni, Fatma Gallad, è morta dopo il ribaltamento del minivan sul quale viaggiava con una famiglia. Gravissimo il figlio di

0: appena 6 mesi, ricoverato in rianimazione all'ospedale maggiore di Bologna, dopo essere stato sbalzato fuori dall'abitacolo insieme alla madre. Sul mezzo viaggiavano anche i nonni e gli altri 2 figli della coppia. L'incidente è avvenuto senza il coinvolgimento di altri veicoli. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, un colpo di sonno o una distrazione del conducente.
1: Sono ore di apprensione sul lago di Vico, dove risulta disperso il marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella. Secondo le prime informazioni, l'uomo si trovava in barca con la moglie quando è finito in acqua senza più riemergere. Non è ancora chiaro se sia caduto accidentalmente o se si sia tuffato. Sul posto sono impegnati carabinieri, vigili del fuoco, personale del 118 e nuclei sommozzatori che stanno scandagliando il lago alla ricerca del disperso.
0: Andiamo all'estero, torna a salire la tensione in Medio Oriente dopo l'accordo quadro firmato tra Israele e Libano. Hezbollah ha organizzato proteste a Beirut sfociate in scontri che hanno richiesto l'intervento dell'esercito. L'intesa prevede il riconoscimento della reciproca sovranità, nuove misure di sicurezza al confine e il ritiro delle forze israeliane da alcune aree. Intanto, nello stretto di Hormuz è stata colpita un'altra petroliera, mentre i Pasdaran hanno lanciato nuovi droni contro il Bahrain in risposta ai raid americani. Per il mese di luglio è previsto a Doha un nuovo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran.
1: Il Venezuela continua a fare i conti con le conseguenze del devastante terremoto. Il bilancio è salito a 1.000 morti accertati e circa 50.000 dispersi. La Guaira, l'area più colpita, viene ormai descritta come un cimitero a cielo aperto, mentre gli ospedali di Caracas sono sotto pressione. Proseguono le operazioni di soccorso anche con il contributo della missione italiana della protezione civile composta da 97 operatori. Tra i connazionali si contano 3 vittime, 4 feriti e 42 dispersi. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha annunciato un primo stanziamento di 5 milioni di euro per gli aiuti.
0: Continua l'emergenza caldo in Europa. Secondo le stime dell'AFP, sono oltre 193 milioni gli europei interessati da temperature superiori ai 35 gradi. In Italia restano 18 le città da bollino rosso, mentre lunedì è atteso il picco dell'ondata di calore. A Bolzano è stata registrata la notte più calda degli ultimi 70 anni. A Milano il Pride si è svolto nonostante il caldo estremo, mentre Loredana Bertè ha annullato il concerto previsto a Bergamo. Uno studio pubblicato dall'Economist stima che tra il 24 e il 26 giugno il caldo possa aver provocato fino a 12.000 morti in eccesso in Europa.
1: Chiudiamo con una pagina sportiva. George Russell conquista la pole position del Gran Premio d'Australia di Formula 1 davanti alla Ferrari di Charles Leclerc. Terzo tempo per Lewis Hamilton, mentre il leader del mondiale Antonelli partirà dalla seconda fila. Fuori pista Verstappen nel finale delle qualifiche MotoGP. Ad Assen in prima fila tutta Aprilia con Jorge Martin in pole davanti a Ogura e Bezzecchi. La gara sprint è stata vinta da Raul Fernandez davanti a Ogura e di Gian Antonio. Bagnaia ha chiuso sesto, Marc Marquez settimo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 8:06. Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
5: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
4: FM World, powered by 22HBG.
6: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Matteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo sarà inizialmente sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Dalla tarda mattinata aumenteranno le nubi cumuliformi lungo l'arco alpino e prealpino e sull'Appennino ligure ed emiliano, favorendo lo sviluppo di rovesci e temporali pomeridiani localmente anche di forte intensità. In serata i fenomeni tenderanno ad attenuarsi, anche se residue precipitazioni potranno interessare i settori alpini di Lombardia e Trentino Alto Adige, con locali sconfinamenti verso le pianure. Al centro il tempo sarà prevalentemente soleggiato, dalle ore centrali della giornata aumenterà la nuvolosità lungo la dorsale appenninica con rovesci e locali temporali sui rilievi di Toscana, Lazio e Abruzzo. I fenomeni si esauriranno dal tardo pomeriggio lasciando spazio ad un generale miglioramento. Sulla Sardegna il bel tempo dominerà nella prima parte della giornata, mentre nel pomeriggio potranno svilupparsi rovesci e temporali nelle aree interne. Al sud in Sicilia il cielo sarà inizialmente sereno, nel corso delle ore centrali aumenterà la nuvolosità su Campania, Basilicata, Calabria, Tirrenica e Sicilia, dove sono attesi rovesci e temporali. Dalla serata è previsto un generale miglioramento con il ritorno di ampie schiarite su tutte le regioni. Le temperature minime saranno in lieve aumento sulle aree pianeggianti del nord, mentre sul resto del paese resteranno stabili o subiranno una lieve diminuzione. Le massime saranno invece in deciso aumento, soprattutto in Lombardia, Veneto, lungo i versanti tirrenici del centro-sud e delle zone interne di Sardegna e Sicilia. I venti soffieranno deboli e di direzione variabile, con prevalenza di brezze lungo le coste. Nel pomeriggio sono attesi rinforzi da nord-est sui settori costieri delle regioni adriatiche. I mari saranno generalmente poco mossi, il Mar Tirreno, il Mar Ligure e l'Alto Adriatico si presenteranno tra quasi calmi e poco mossi, mentre gli altri bacini resteranno poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: Accendiamo la radio.
4: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
3: Ma che...
5: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
3: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
4: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
5: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
3: Ah però...
4: Più qualità,
5: più radio.
4: Con DAB Plus.
6: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
7: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Domenica 28 giugno si festeggia San Attilio. Il proverbio del giorno è: il lavoro nobilita l'uomo. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete. Con il cielo offuscato da più di una nuvoletta, un impulso esterno potrà esservi d'aiuto per iniziare a fare chiarezza e risolvere i problemi. In qualsiasi occasione dovete rimanere calmi, altrimenti non riuscirete a cavare un ragno dal buco.
2: Toro, sebbene la luna in Scorpione abbia sempre su di voi uno strano effetto, oggi grazie a un ottimo autocontrollo il turbamento passerà presto. Anche se è ormai entrata l'estate, una giornata di cielo cupo può capitare. Prendetela con filosofia.
1: Gemelli, affrontando gli impegni con un po' di mordente in più e con un intervento efficace e deciso, riscuoterete molte soddisfazioni. Si prospettano cambi di scena che portano occasioni di rivalsa. Qualche sacrificio fa parte del gioco.
2: Cancro, la luna è entrata ieri in Scorpione e la vita torna a sorridervi. Ai problemi si trovano soluzioni, alla solitudine si sopperisce con le amicizie. Sotto la quotidianità sempre uguale a se stessa si nascondono sicurezze di cui non potete fare a meno.
1: Leone, non sarà una giornata brillante con la luna in Scorpione a tirarsi frecce avvelenate con Venere e Giove, entrambi appostati nel vostro cielo. Basta un semplice sospetto per scatenare un temporale interiore tale da farvi perdere la bussola.
2: Vergine, ringraziate la luna in Scorpione per la carica elettrica che vi scorre addosso. Liberi da ogni ansia, sarete pronti ad affrontare ogni battaglia. Serata ideale per organizzare una cenetta romantica a lume di candela e dal finale dolcissimo.
1: Bilancia, pronti a osservare, anzi a usare per ottenere maggiore autonomia, anche a costo di mettere in gioco l'equilibrio. Per voi della bilancia è un gesto eclatante. Siete disposti a difendere il vostro angolo privato da chi vorrebbe invece imporvi regole e filosofie.
2: Scorpione, l'aspetto armonico della luna a Plutone combatte con quelli ostili di Venere e di Giove. Oggi non è il giorno in cui conviene tentare la fortuna. Avrete discreti slanci creativi, ma per quanto riguarda fascino e conquiste, ci sarà di che lamentarsi.
1: Sagittario, una giornata da dedicare all'introspezione per ascoltare la voce interiore e fare il punto della situazione in silenzio, lontano dal frastuono. Sebbene anni luce dalle aspettative, queste ore portano comunque ad una rinnovata consapevolezza.
2: Capricorno, con la complicità della luna e Scorpione riacquistate determinazione, tenacia e riprendete strettamente in mano il controllo della situazione. Siete nella condizione di affrontare prove impegnative o di proporvi per un incarico di rilievo.
1: Acquario, la luna in Scorpione disturba il sonno, lo agita e al risveglio vi ritrovate di malumore e scontrosi. Basta un non nulla per farvi innervosire. Un senso di inadeguatezza vi cattura, allontanate le fantasie più oscure dedicandovi a ciò che vi fa più bene.
2: Pesci, oggi ve la passate alla grande. Complici l'intuizione e la sensibilità della luna in trigono, sembra che qualsiasi problema si risolva da solo. Il fiume delle emozioni scorre lento e inarrestabile verso il mare, fatto di grandi piaceri e pace.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: trappola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
1: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
0: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania.
2: Bentrovati. Fine settimana caratterizzata da un netto incremento del traffico stradale e autostradale per i grandi spostamenti estivi e le gite fuori porta verso le località balneari. Anche questa sera allo stadio Maradona, la terza serata del concerto di Geolier. Prima e dopo l'evento saranno inevitabili le code nella zona di Fuori Grotta e sulla tangenziale di Napoli. Potenziata per l'occasione la linea cumana con corse prolungate fino alle 2 del mattino. Bene, è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo sarà inizialmente sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Dalla tarda mattinata aumenteranno le nubi cumuliformi lungo l'arco alpino e prealpino e sull'Appennino Ligure ed Emiliano, favorendo lo sviluppo di rovesci e temporali pomeridiani localmente anche di forte intensità. In serata i fenomeni tenderanno ad attenuarsi, anche se residue precipitazioni potranno interessare i settori alpini di Lombardia e Trentino Alto Adige, con locali sconfinamenti verso le pianure. Al centro il tempo sarà prevalentemente soleggiato, dalle ore centrali della giornata aumenterà la nuvolosità lungo la dorsale appenninica con rovesci e locali temporali sui rilievi di Toscana, Lazio e Abruzzo. I fenomeni si esauriranno dal tardo pomeriggio lasciando spazio ad un generale miglioramento. Sulla Sardegna il bel tempo dominerà nella prima parte della giornata, mentre nel pomeriggio potranno svilupparsi rovesci e temporali nelle aree interne. Al sud in Sicilia il cielo sarà inizialmente sereno, nel corso delle ore centrali aumenterà la nuvolosità su Campania, Basilicata, Calabria, Tirrenica e Sicilia, dove sono attesi rovesci e temporali. Dalla serata è previsto un generale miglioramento con il ritorno di ampie schiarite su tutte le regioni. Le temperature minime saranno in lieve aumento sulle aree pianeggianti del nord, mentre sul resto del paese resteranno stabili o subiranno una lieve diminuzione. Le massime saranno invece in deciso aumento, soprattutto in Lombardia, Veneto, lungo i versanti tirrenici del centro-sud e delle zone interne di Sardegna e Sicilia. I venti soffieranno deboli e di direzione variabile, con prevalenza di brezze lungo le coste. Nel pomeriggio sono attesi rinforzi da nord-est sui settori costieri delle regioni adriatiche. I mari saranno generalmente poco mossi, il Mar Tirreno, il Mar Ligure e l'Alto Adriatico si presenteranno tra quasi calmi e poco mossi, mentre gli altri bacini resteranno poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima Spot.
5: La tua giornata sarà pesante come al solito?
6: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
5: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
6: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
5: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
6: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
5: Ampio parcheggio custodito.
7: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
3: Prima Radio novità.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Domenica 28 giugno si festeggia San Attilio. Il proverbio del giorno è: il lavoro nobilita l'uomo. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete. Con il cielo offuscato da più di una nuvoletta, un impulso esterno potrà esservi d'aiuto per iniziare a fare chiarezza e risolvere i problemi. In qualsiasi occasione dovete rimanere calmi, altrimenti non riuscirete a cavare un ragno dal buco.
2: Toro, sebbene la luna in Scorpione abbia sempre su di voi uno strano effetto, oggi grazie a un ottimo autocontrollo il turbamento passerà presto. Anche se è ormai entrata l'estate, una giornata di cielo cupo può capitare. Prendetela con filosofia.
1: Gemelli, affrontando gli impegni con un po' di mordente in più e con un intervento efficace e deciso, riscuoterete molte soddisfazioni. Si prospettano cambi di scena che portano occasioni di rivalsa. Qualche sacrificio fa parte del gioco.
2: Cancro, la luna è entrata ieri in Scorpione e la vita torna a sorridervi. Ai problemi si trovano soluzioni, alla solitudine si sopperisce con le amicizie. Sotto la quotidianità sempre uguale a se stessa si nascondono sicurezze di cui non potete fare a meno.
1: Leone, non sarà una giornata brillante con la luna in Scorpione a tirarsi frecce avvelenate con Venere e Giove, entrambi appostati nel vostro cielo. Basta un semplice sospetto per scatenare un temporale interiore tale da farvi perdere la bussola.
2: Vergine, ringraziate la luna in Scorpione per la carica elettrica che vi scorre addosso. Liberi da ogni ansia, sarete pronti ad affrontare ogni battaglia. Serata ideale per organizzare una cenetta romantica a lume di candela e dal finale dolcissimo.
1: Bilancia, pronti a osservare, anzi a usare per ottenere maggiore autonomia, anche a costo di mettere in gioco l'equilibrio. Per voi della bilancia è un gesto eclatante, siete disposti a difendere il vostro angolo privato da chi vorrebbe invece imporvi regole e filosofie.
2: Scorpione, l'aspetto armonico della luna a Plutone combatte con quelli ostili di Venere e di Giove. Oggi non è il giorno in cui conviene tentare la fortuna, avrete discreti slanci creativi, ma per quanto riguarda fascino e conquiste ci sarà di che lamentarsi.
1: Sagittario, una giornata da dedicare all'introspezione per ascoltare la voce interiore e fare il punto della situazione in silenzio, lontano dal frastuono. Sebbene anni luce dalle aspettative, queste ore portano comunque ad una rinnovata consapevolezza.
2: Capricorno, con la complicità della luna in Scorpione riacquistate determinazione, tenacia e riprendete strettamente in mano il controllo della situazione. Siete nella condizione di affrontare prove impegnative o di proporvi per un incarico di rilievo.
1: Acquario, la luna in Scorpione disturba il sonno, lo agita e al risveglio vi ritrovate di malumore scontrosi. Basta un non nulla per farvi innervosire. Un senso di inadeguatezza vi cattura, allontanate le fantasie più oscure dedicandovi a ciò che vi fa più bene.
2: Pesci, oggi ve la passate alla grande. Complici l'intuizione e la sensibilità della luna in trigono, sembra che qualsiasi problema si risolva da solo. Il fiume delle emozioni scorre lento e inarrestabile verso il mare, fatto di grandi piaceri e pace.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Accendiamo la radio.
6: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
5: Ma che...
7: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa. Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
6: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
8: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
7: Ah, però...
6: Più qualità,
8: più radio.
6: Con DAB Plus.
2: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
9: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
10: Pronto? Chi parla?
9: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
11: Udite, udite, signore e signori!
9: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
12: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: raid americani contro obiettivi iraniani nello stretto di Hormuz, mentre cresce il rischio di un'escalation in Medio Oriente, missili russi su Kiev ed una raffineria in fiamme nel sud della Russia. Continua il dramma del terremoto in Venezuela, ma un ragazzo di 11 anni viene estratto vivo dopo 3 giorni. Proseguono le ricerche del marito della ministra Roccella disperso nel lago di Vigo. Infine, lo sport col Messi che entra ancora nella storia dei mondiali. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario non mancata tra poco.
1: Sei

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation nel Golfo Persico. Le forze armate americane hanno colpito una decina di obiettivi iraniani nell'area dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco contro una petroliera commerciale. Donald Trump ha rivendicato l'operazione e ha lanciato un duro avvertimento a Teheran, affermando che l'Iran cesserà di esistere se gli Stati Uniti saranno costretti a intensificare il conflitto. Nella notte i Pasdaran hanno rivendicato attacchi con droni contro Bahrain e Kuwait. Intanto cresce la tensione anche in Libano, dove Hezbollah contesta l'accordo firmato con Israele. A Beirut si registrano nuovi disordini. Prosegue anche la guerra tra Russia e Ucraina. Nella notte Mosca ha lanciato un nuovo attacco missilistico contro Kiev. Almeno 7 esplosioni sono state avvertite nella capitale, dove sono scoppiati incendi in diversi quartieri. 2 persone sono rimaste ferite. Sul fronte opposto, frammenti di un drone ucraino hanno colpito una raffineria nella regione russa di Krasnodar, provocando un incendio e la morte di una persona. Continua il dramma in Venezuela. Dopo il devastante terremoto, il bilancio resta di almeno 1000 vittime e circa 50.000 dispersi, mentre si continua a scavare tra le macerie. A dare speranza al salvataggio di un ragazzo di 11 anni estratto vivo dopo 3 giorni dai soccorritori a Caraballeda, restano sotto pressione gli ospedali di Caracas. Sul posto opera anche la missione italiana della protezione civile, composta da 97 persone. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha annunciato un primo stanziamento di 5 milioni di euro per gli aiuti. Veniamo in Italia. Proseguono senza sosta le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri nel lago di Vico. L'84enne si era tuffato in acqua dopo essere salito su una piccola imbarcazione insieme alla moglie e non è più riemerso. L'allarme è stato dato dalla stessa ministra. Sul lago sono impegnati i sommozzatori dei carabinieri e dei vigili del fuoco, che proseguiranno le ricerche anche nelle prossime ore. Chiudiamo con lo sport. Il calcio. Lionel Messi continua a riscrivere la storia dei mondiali. Con la rete su punizione segnata contro la Giordania è diventato il primo calciatore a realizzare almeno un gol in 7 partite consecutive della Coppa del Mondo. Si è così conclusa la fase a gironi, che ha promosso agli ottavi Inghilterra, Croazia, Ghana, Colombia, Portogallo, Congo, Argentina, Austria e Algeria, eliminato invece l'Iran. Prende il via questa sera la fase di eliminazione diretta. Ad aprire il programma dei sedicesimi sarà la sfida tra Sudafrica e Canada, in calendario alle ore 21. Da questo momento ogni partita sarà decisiva per la corsa verso il titolo mondiale. Le grandi favorite restano Argentina, Francia e Spagna, ma non mancano le sorprese come Algeria e Ghana, pronte a giocarsi le proprie possibilità nella fase di eliminazione diretta, che promette spettacolo ed equilibrio. E questa era anche l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto. Dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 10:03.
3: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.

0: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
3: Non ci siamo mai dedicati le canzoni giuste.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
12: Prima Radio, musica ed informazione.
13: Prima Spot.
14: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
15: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
14: FM World, powered by 22HBG.
16: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
17: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
18: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania.
2: Bentrovati. Fine settimana caratterizzata da un netto incremento del traffico stradale e autostradale per i grandi spostamenti estivi e le gite fuori porta verso le località balneari. Anche questa sera allo stadio Maradona, la terza serata del concerto di Geolier. Prima e dopo l'evento saranno inevitabili le code nella zona di Fuori Grotta e sulla tangenziale di Napoli. Potenziata per l'occasione la linea cumana con corse prolungate fino alle 2 del mattino. Bene, è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo sarà inizialmente sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Dalla tarda mattinata aumenteranno le nubi cumuliformi lungo l'arco alpino e prealpino e sull'Appennino Ligure ed Emiliano, favorendo lo sviluppo di rovesci e temporali pomeridiani localmente anche di forte intensità. In serata i fenomeni tenderanno ad attenuarsi, anche se residue precipitazioni potranno interessare i settori alpini di Lombardia e Trentino Alto Adige, con locali sconfinamenti verso le pianure. Al centro il tempo sarà prevalentemente soleggiato, dalle ore centrali della giornata aumenterà la nuvolosità lungo la dorsale appenninica con rovesci e locali temporali sui rilievi di Toscana, Lazio e Abruzzo. I fenomeni si esauriranno dal tardo pomeriggio lasciando spazio ad un generale miglioramento. Sulla Sardegna il bel tempo dominerà nella prima parte della giornata, mentre nel pomeriggio potranno svilupparsi rovesci e temporali nelle aree interne. Al sud in Sicilia il cielo sarà inizialmente sereno, nel corso delle ore centrali aumenterà la nuvolosità su Campania, Basilicata, Calabria, Tirrenica e Sicilia, dove sono attesi rovesci e temporali. Dalla serata è previsto un generale miglioramento con il ritorno di ampie schiarite su tutte le regioni. Le temperature minime saranno in lieve aumento sulle aree pianeggianti del nord, mentre sul resto del paese resteranno stabili o subiranno una lieve diminuzione. Le massime saranno invece in deciso aumento, soprattutto in Lombardia, Veneto, lungo i versanti tirrenici del centro-sud e delle zone interne di Sardegna e Sicilia. I venti soffieranno deboli e di direzione variabile, con prevalenza di brezze lungo le coste. Nel pomeriggio sono attesi rinforzi da nord-est sui settori costieri delle regioni adriatiche. I mari saranno generalmente poco mossi, il Mar Tirreno, il Mar Ligure e l'Alto Adriatico si presenteranno tra quasi calmi e poco mossi, mentre gli altri bacini resteranno poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima Spot.
5: La tua giornata sarà pesante come al solito?
6: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
5: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
6: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
5: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
6: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
5: Ampio parcheggio custodito.
7: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
3: Prima Radio novità.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: poco dopo gli spot. Hit.
1: Prima spot.
2: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: poco dopo gli spot. Hit.
1: Prima spot.
2: La tua giornata sarà pesante come al solito?
3: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
2: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
3: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
2: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
3: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
2: Ampio parcheggio custodito.
4: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
5: Pronto? Chi parla?
4: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
6: Udite, udite, signore e signori!
7: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Tra poco dopo gli spot.
2: Prima spot.

0: la radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: número 1. New
1: Hit. Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Nuova escalation tra Stati Uniti e Iran. Trump minaccia Teheran dopo i raid americani. Zelensky rivendica nuovi attacchi contro le raffinerie russe. Sbarco di migranti a Lampedusa e il trasferimento di 54 minori. Due arresti per furti sui treni a Milano, tre vittime in due gravi incidenti stradali. Sequestrata una tonnellata di botti illegali a Catania. Poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: intensificare lo scontro, ha detto la Repubblica Islamica dell'Iran cesserà di esistere. Teheran condanna gli attacchi, ribadisce la volontà di difendere la propria sovranità e accusa gli Stati Uniti di aver infranto gli accordi. I negoziati per una tregua appaiono sempre più a rischio.
1: Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivendicato 2 nuovi attacchi contro infrastrutture petrolifere russe. Il primo ha colpito una raffineria nella regione di Krasnodar, il secondo un impianto nella regione di Yaroslav, a circa 700 km dal confine ucraino. Zelensky ha definito le operazioni un successo delle forze armate di Kiev nella giornata della Costituzione ucraina.
0: Veniamo in Italia, nuovo sbarco di migranti a Lampedusa, 40 persone tra cui 2 donne sono state soccorse dalla Guardia di Finanza dopo la partenza dalla Libia. Il gruppo è composto da cittadini del Bangladesh, Egitto, Eritrea, Etiopia, Somalia e Sudan ed è stato trasferito all'hotspot di Contrada Imbriacola. Intanto 54 minori stranieri non accompagnati hanno lasciato l'isola diretti a Porto Empedocle.
1: Salivano sui treni fingendosi passeggeri, sostituivano gli zaini delle vittime con borse vuote e scendevano prima della partenza. Con questa tecnica 2 cittadini algerini di 27 e 36 anni sono stati arrestati dalla polizia alla stazione centrale di Milano. Gli agenti li hanno bloccati su un Frecciarossa diretto a Reggio Calabria e recuperato la refurtiva, trovando anche un secondo zaino rubato.
0: Ancora sangue sulle strade italiane. Nel Pisano una donna di 45 anni è morta in un incidente motociclistico mentre l'uomo che era con lei è ricoverato in gravi condizioni. Nel Bresciano un ragazzo di 19 anni ha perso la vita in uno scontro frontale tra 2 auto, ferito il conducente dell'altro veicolo. Sono 3 le vittime complessive registrate nelle ultime ore in distinti incidenti stradali.
1: Una tonnellata di materiale pirotecnico è stata sequestrata dalla polizia sulla tangenziale di Catania. I botti erano trasportati su un furgone senza la necessaria misura di sicurezza. Il conducente, un 36enne siracusano, non ha saputo giustificarne la provenienza ed è stato denunciato per ricettazione e detenzione abusiva di materiale esplodente. Il carico sarà distrutto.
0: Infine lo sport, si chiude la fase a gironi e da questa sera prendono il via i 16esimi di finale dei mondiali di calcio. Ad aprire il programma sarà la sfida tra Sudafrica e Canada. Sono 13 le nazionali europee qualificate, 9 quelle africane e 5 le sudamericane. Tra gli incontri più attesi spiccano Francia-Svezia, Olanda-Marocco, Brasile-Giappone, Inghilterra-Congo e Argentina-Capoverde. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13:03. Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
6: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio,
2: con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
3: Prima Radio Novità.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia. È da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
5: Pronto? Chi parla?
4: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
6: Udite, udite, signore e signori!
4: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
9: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
1: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
9: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
12: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo sarà inizialmente sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Dalla tarda mattinata aumenteranno le nubi cumuliformi lungo l'arco alpino e prealpino e sull'Appennino Ligure ed Emiliano, favorendo lo sviluppo di rovesci e temporali pomeridiani localmente anche di forte intensità. In serata i fenomeni tenderanno ad attenuarsi, anche se residue e precipitazioni potranno interessare i settori alpini di Lombardia e Trentino Alto Adige, con locali sconfinamenti verso le pianure. Al centro il tempo sarà prevalentemente soleggiato, dalle ore centrali della giornata aumenterà la nuvolosità lungo la dorsale appenninica con rovesci e locali temporali sui rilievi di Toscana, Lazio e Abruzzo. I fenomeni si esauriranno dal tardo pomeriggio lasciando spazio ad un generale miglioramento. Sulla Sardegna il bel tempo dominerà nella prima parte della giornata, mentre nel pomeriggio potranno svilupparsi rovesci e temporali nelle aree interne. Al sud in Sicilia il cielo sarà inizialmente sereno, nel corso delle ore centrali aumenterà la nuvolosità su Campania, Basilicata, Calabria, Tirrenica e Sicilia, dove sono attesi rovesci e temporali. Dalla serata è previsto un generale miglioramento con il ritorno di ampie schiarite su tutte le regioni. Le temperature minime saranno in lieve aumento sulle aree pianeggianti del nord, mentre sul resto del paese resteranno stabili o subiranno una lieve diminuzione. Le massime saranno invece in deciso aumento, soprattutto in Lombardia, Veneto, lungo i versanti tirrenici del centro-sud e delle zone interne di Sardegna e Sicilia. I venti soffieranno deboli e di direzione variabile, con prevalenza di brezze lungo le coste. Nel pomeriggio sono attesi rinforzi da nord-est sui settori costieri delle regioni adriatiche. I mari saranno generalmente poco mossi, il Mar Tirreno, il Mar Ligure e l'Alto Adriatico si presenteranno tra quasi calmi e poco mossi, mentre gli altri bacini resteranno poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
11: Prima Radio, musica ed informazione.
13: Prima Spot.
14: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
15: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
16: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
11: Prima Radio novità.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Thank you.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
3: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
2: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
4: La tua radio preferita

0: Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo sarà inizialmente sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Dalla tarda mattinata aumenteranno le nubi cumuliformi lungo l'arco alpino e prealpino e sull'Appennino Ligure ed Emiliano, favorendo lo sviluppo di rovesci e temporali pomeridiani localmente anche di forte intensità. In serata i fenomeni tenderanno ad attenuarsi, anche se residue e precipitazioni potranno interessare i settori alpini di Lombardia e Trentino Alto Adige, con locali sconfinamenti verso le pianure. Al centro il tempo sarà prevalentemente soleggiato, dalle ore centrali della giornata aumenterà la nuvolosità lungo la dorsale appenninica con rovesci e locali temporali sui rilievi di Toscana, Lazio e Abruzzo. I fenomeni si esauriranno dal tardo pomeriggio, lasciando spazio ad un generale miglioramento. Sulla Sardegna il bel tempo dominerà nella prima parte della giornata, mentre nel pomeriggio potranno svilupparsi rovesci e temporali nelle aree interne. Al sud, in Sicilia, il cielo sarà inizialmente sereno, nel corso delle ore centrali aumenterà la nuvolosità su Campania, Basilicata, Calabria, Tirrenica e Sicilia, dove sono attesi rovesci e temporali. Dalla serata è previsto un generale miglioramento con il ritorno di ampie schiarite su tutte le regioni. Le temperature minime saranno in lieve aumento sulle aree pianeggianti del nord, mentre sul resto del paese resteranno stabili o subiranno una lieve diminuzione. Le massime saranno invece in deciso aumento, soprattutto in Lombardia, Veneto, lungo i versanti tirrenici del centro-sud e delle zone interne di Sardegna e Sicilia. I venti soffieranno deboli e di direzione variabile, con prevalenza di brezze lungo le coste. Nel pomeriggio sono attesi rinforzi da nord-est sui settori costieri delle regioni adriatiche. I mari saranno generalmente poco mossi, il Mar Tirreno, il Mar Ligure e l'Alto Adriatico si presenteranno tra quasi calmi e poco mossi, mentre gli altri bacini resteranno poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima Spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Prima spot.
2: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
3: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
4: Pronto? Chi parla?
3: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
5: Udite, udite, signore e signori!
3: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Nuova escalation tra Stati Uniti e Iran. Trump minaccia Teheran dopo i raid americani. Zelensky rivendica 9 attacchi contro le raffinerie russe. Sbarco di migranti a Lampedusa e il trasferimento di 54 minori. 2 arresti per furti sui treni a Milano. 3 vittime in 2 gravi incidenti stradali. Sequestrata 1 tonnellata di botti illegali a Catania. Poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco. Try to

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno colpito depositi iraniani di missili e droni e postazioni radar nello stretto di Hormuz, accusando Teheran di aver violato ancora il cessate il fuoco. Donald Trump ha lanciato un durissimo avvertimento: se Washington dovesse intensificare lo scontro, ha detto la Repubblica Islamica dell'Iran, cesserà di esistere. Teheran condanna gli attacchi, ribadisce la volontà di difendere la propria sovranità e accusa gli Stati Uniti di aver infranto gli accordi negoziati per una tregua. Appaiono sempre più a rischio.
2: Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivendicato 2 nuovi attacchi contro infrastrutture petrolifere russe. Il primo ha colpito una raffineria nella regione di Krasnodar e il secondo un impianto nella regione di Yaroslav, a circa 700 km dal confine ucraino. Zelensky ha definito le operazioni un successo delle forze armate di Kiev nella giornata della Costituzione ucraina.
1: Veniamo in Italia. Nuovo sbarco di migranti a Lampedusa. 40 persone, tra cui 2 donne, sono state soccorse dalla Guardia di Finanza dopo la partenza dalla Libia. Il gruppo è composto da cittadini del Bangladesh, Egitto, Eritrea, Etiopia, Somalia e Sudan ed è stato trasferito all'hotspot di Contrada Imbriacola. Intanto 54 minori stranieri non accompagnati hanno lasciato l'isola diretti a Porto Empedocle.
2: Salivano sui treni fingendo

0: Bresciano, un ragazzo di 19 anni ha perso la vita in uno scontro frontale tra due auto, ferito il conducente dell'altro veicolo. Sono tre le vittime complessive registrate nelle ultime ore in distinti incidenti stradali.
1: Una tonnellata di materiale pirotecnico è stata sequestrata dalla polizia sulla tangenziale di Catania. I botti erano trasportati su un furgone senza la necessaria misura di sicurezza. Il conducente, un 36enne siracusano, non ha saputo giustificarne la provenienza ed è stato denunciato per ricettazione e detenzione abusiva di materiale esplodente. Il carico sarà distrutto.
0: Infine lo sport, si chiude la fase a gironi e da questa sera prendono il via i sedicesimi di finale dei mondiali di calcio. Ad aprire il programma sarà la sfida tra Sudafrica e Canada. Sono 13 le nazionali europee qualificate, 9 quelle africane e 5 le sudamericane. Tra gli incontri più attesi spiccano Francia-Svezia, Olanda-Marocco, Brasile-Giappone, Inghilterra-Congo e Argentina-Capoverde. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 16:04. Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima spot.
1: La tua giornata sarà pesante come al solito?
2: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
1: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
2: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto. Sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
1: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
2: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
1: Ampio parcheggio custodito.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima spot.
1: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
4: Pronto? Chi parla?
3: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
5: Udite, udite, signore e signori!
3: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima spot. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
1: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania.
2: Bentrovati. Fine settimana caratterizzata da un netto incremento del traffico stradale e autostradale per i grandi spostamenti estivi e le gite fuori porta verso le località balneari. Anche questa sera allo stadio Maradona, la terza serata del concerto di Geolier. Prima e dopo l'evento saranno inevitabili le code nella zona di Fuori Grotta e sulla tangenziale di Napoli. Potenziata per l'occasione la linea cumana con corse prolungate fino alle 2 del mattino. Bene, è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo sarà inizialmente sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Dalla tarda mattinata aumenteranno le nubi cumuliformi lungo l'arco alpino e prealpino e sull'Appennino ligure ed emiliano, favorendo lo sviluppo di rovesci e temporali pomeridiani localmente anche di forte intensità. In serata i fenomeni tenderanno ad attenuarsi, anche se residue precipitazioni potranno interessare i settori alpini di Lombardia e Trentino Alto Adige, con locali sconfinamenti verso le pianure. Al centro il tempo sarà prevalentemente soleggiato, dalle ore centrali della giornata aumenterà la nuvolosità lungo la dorsale appenninica con rovesci e locali temporali sui rilievi di Toscana, Lazio e Abruzzo. I fenomeni si esauriranno dal tardo pomeriggio lasciando spazio ad un generale miglioramento. Sulla Sardegna il bel tempo dominerà nella prima parte della giornata, mentre nel pomeriggio potranno svilupparsi rovesci e temporali nelle aree interne. Al sud in Sicilia il cielo sarà inizialmente sereno, nel corso delle ore centrali aumenterà la nuvolosità su Campania, Basilicata, Calabria, Tirrenica e Sicilia, dove sono attesi rovesci e temporali. Dalla serata è previsto un generale miglioramento con il ritorno di ampie schiarite su tutte le regioni. Le temperature minime saranno in lieve aumento sulle aree pianeggianti del nord, mentre sul resto del paese resteranno stabili o subiranno una lieve diminuzione. Le massime saranno invece in deciso aumento, soprattutto in Lombardia, Veneto, lungo i versanti tirrenici del centro-sud e delle zone interne di Sardegna e Sicilia. I venti soffieranno deboli e di direzione variabile, con prevalenza di brezze lungo le coste. Nel pomeriggio sono attesi rinforzi da nord-est sui settori costieri delle regioni adriatiche. I mari saranno generalmente poco mossi, il Mar Tirreno, il Mar Ligure e l'Alto Adriatico si presenteranno tra quasi calmi e poco mossi, mentre gli altri bacini resteranno poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

nuova escalation tra Stati Uniti e Iran, Trump minaccia Teheran dopo i raid americani, Zelensky rivendica 9 attacchi contro le raffinerie russe, sbarco di migranti a Lampedusa e il trasferimento di 54 minori, 2 arresti per furti sui treni a Milano, 3 vittime in 2 gravi incidenti stradali, sequestrata una tonnellata di botti illegali a Catania. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno colpito depositi iraniani di missili e droni e postazioni radar nello stretto di Hormuz, accusando Teheran di aver violato ancora il cessate il fuoco. Donald Trump ha lanciato un durissimo avvertimento: se Washington dovesse intensificare lo scontro, ha detto, la Repubblica Islamica dell'Iran cesserà di esistere. Teheran condanna gli attacchi, ribadisce la volontà di difendere la propria sovranità e accusa gli Stati Uniti di aver infranto gli accordi. I negoziati per una tregua appaiono sempre più a rischio.
2: Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivendicato 2 nuovi attacchi contro infrastrutture petrolifere russe. Il primo ha colpito una raffineria nella regione di Krasnodar e il secondo un impianto nella regione di Yaroslav, a circa 700 km dal confine ucraino. Zelensky ha definito le operazioni un successo delle forze armate di Kiev nella giornata della Costituzione ucraina.
1: Veniamo in Italia. Nuovo sbarco di migranti a Lampedusa. 40 persone, tra cui 2 donne, sono state soccorse dalla Guardia di Finanza dopo la partenza dalla Libia. Il gruppo è composto da cittadini del Bangladesh, Egitto, Eritrea, Etiopia, Somalia e Sudan ed è stato trasferito all'hotspot di Contrada Imbriacola. Intanto 54 minori stranieri non accompagnati hanno lasciato l'isola diretti a Porto Empedocle.
2: Salivano sui treni fingendosi passeggeri, sostituivano gli zaini delle vittime con borse vuote e scendevano prima della partenza. Con questa tecnica 2 cittadini algerini di 27 e 36 anni sono stati arrestati dalla polizia alla stazione centrale di Milano. Gli agenti li hanno bloccati su un Frecciarossa diretto a Reggio Calabria e recuperato la refurtiva, trovando anche un secondo zaino rubato.
1: Ancora sangue sulle strade italiane. Nel Pisano una donna di 45 anni è morta in un incidente motociclistico, mentre l'uomo che era con lei è ricoverato in gravi condizioni. Nel Bresciano un ragazzo di 19 anni ha perso la vita in uno scontro frontale tra 2 auto, ferito il conducente dell'altro veicolo. Sono 3 le vittime complessive registrate nelle ultime ore in distinti incidenti stradali.
2: Una tonnellata di materiale pirotecnico è stata sequestrata dalla polizia sulla tangenziale di Catania. I botti erano trasportati su un furgone senza la necessaria misura di sicurezza. Il conducente, un 36enne siracusano, non ha saputo giustificarne la provenienza ed è stato denunciato per ricettazione e detenzione abusiva di materiale esplodente. Il carico sarà distrutto.
1: Infine lo sport. Si chiude la fase a gironi e da questa sera prendono il via i 16esimi di finale dei mondiali di calcio. Ad aprire il programma sarà la sfida tra Sudafrica e Canada. Sono 13 le nazionali europee qualificate, 9 quelle africane e 5 le sudamericane. Tra gli incontri più attesi spiccano Francia-Svezia, Olanda-Marocco, Brasile-Giappone, Inghilterra-Congo e Argentina-Capoverde. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 18:02.
3: Hit Parade Italia. Le canzoni più ascoltate della settimana in radio.
4: Numero 20.

0: amarti mai più.
1: Hit Parade Italia.
2: Hit Parade Italia. Le canzoni più ascoltate della settimana in radio.
3: Numero 12.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Prima Radio, musica ed informazione.
13: Hit Parade Italia.
14: Prima spot.
15: La tua giornata sarà pesante come al solito?
16: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
15: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
16: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
15: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
16: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814, oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
15: Ampio parcheggio custodito.
17: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
18: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
12: Hit Parade Italia. Le canzoni più ascoltate della settimana in radio.
19: Numero 8.

0: Hit Parade Italia. Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
0: Hit Parade Italia. Le canzoni più ascoltate della settimana in radio.
1: Numero 4.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno colpito depositi iraniani di missili e droni e postazioni radar nello stretto di Hormuz, accusando Teheran di aver violato ancora il cessate il fuoco. Donald Trump ha lanciato un durissimo avvertimento: se Washington dovesse intensificare lo scontro, ha detto, la Repubblica Islamica dell'Iran cesserà di esistere. Teheran condanna gli attacchi, ribadisce la volontà di difendere la propria sovranità e accusa gli Stati Uniti di aver infranto gli accordi. I negoziati per una tregua appaiono sempre più a rischio.
2: Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivendicato 2 nuovi attacchi contro infrastrutture petrolifere russe. Il primo ha colpito una raffineria nella regione di Krasnodar e il secondo un impianto nella regione di Yaroslav, a circa 700 km dal confine ucraino. Zelensky ha definito le operazioni un successo delle forze armate di Kiev nella giornata della Costituzione ucraina.
1: Veniamo in Italia. Nuovo sbarco di migranti a Lampedusa. 40 persone, tra cui 2 donne, sono state soccorse dalla Guardia di Finanza dopo la partenza dalla Libia. Il gruppo è composto da cittadini del Bangladesh, Egitto, Eritrea, Etiopia, Somalia e Sudan ed è stato trasferito all'hotspot di Contrada Imbriacola. Intanto 54 minori stranieri non accompagnati hanno lasciato l'isola diretti a Porto Empedocle.
2: Salivano sui treni fingendosi passeggeri, sostituivano gli zaini delle vittime con borse vuote e scendevano prima della partenza. Con questa tecnica 2 cittadini algerini di 27 e 36 anni sono stati arrestati dalla polizia alla stazione centrale di Milano. Gli agenti li hanno bloccati su un Frecciarossa diretto a Reggio Calabria e recuperato la refurtiva, trovando anche un secondo zaino rubato.
1: Ancora sangue sulle strade italiane. Nel Pisano una donna di 45 anni è morta in un incidente motociclistico, mentre l'uomo che era con lei è ricoverato in gravi condizioni. Nel Bresciano un ragazzo di 19 anni ha perso la vita in uno scontro frontale tra 2 auto, ferito il conducente dell'altro veicolo. Sono 3 le vittime complessive registrate nelle ultime ore in distinti incidenti stradali.
2: Una tonnellata di materiale pirotecnico è stata sequestrata dalla polizia sulla tangenziale di Catania. I botti erano trasportati su un furgone senza la necessaria misura di sicurezza. Il conducente, un 36enne siracusano, non ha saputo giustificarne la provenienza ed è stato denunciato per ricettazione e detenzione abusiva di materiale esplodente. Il carico sarà distrutto.
1: Infine lo sport. Si chiude la fase a gironi e da questa sera prendono il via i 16esimi di finale dei mondiali di calcio. Ad aprire il programma sarà la sfida tra Sudafrica e Canada. Sono 13 le nazionali europee qualificate, 9 quelle africane e 5 le sudamericane. Tra gli incontri più attesi spiccano Francia-Svezia, Olanda-Marocco, Brasile-Giappone, Inghilterra-Congo e Argentina-Capoverde. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 19 e 2 minuti.
4: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
5: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
4: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
6: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima spot. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
1: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo sarà inizialmente sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Dalla tarda mattinata aumenteranno le nubi cumuliformi lungo l'arco alpino e prealpino e sull'Appennino ligure ed emiliano, favorendo lo sviluppo di rovesci e temporali pomeridiani localmente anche di forte intensità. In serata i fenomeni tenderanno ad attenuarsi, anche se residue precipitazioni potranno interessare i settori alpini di Lombardia e Trentino Alto Adige, con locali sconfinamenti verso le pianure. Al centro il tempo sarà prevalentemente soleggiato. Dalle ore centrali della giornata aumenterà la nuvolosità lungo la dorsale appenninica, con rovesci e locali temporali sui rilievi di Toscana, Lazio e Abruzzo. I fenomeni si esauriranno dal tardo pomeriggio, lasciando spazio ad un generale miglioramento. Sulla Sardegna il bel tempo dominerà nella prima parte della giornata, mentre nel pomeriggio potranno svilupparsi rovesci e temporali nelle aree interne. Al sud in Sicilia il cielo sarà inizialmente sereno. Nel corso delle ore centrali aumenterà la nuvolosità su Campania, Basilicata, Calabria, Tirrenica e Sicilia, dove sono attesi rovesci e temporali. Dalla serata è previsto un generale miglioramento, con il ritorno di ampie schiarite su tutte le regioni. Le temperature minime saranno in lieve aumento sulle aree pianeggianti del nord, mentre sul resto del paese resteranno stabili o subiranno una lieve diminuzione. Le massime saranno invece in deciso aumento, soprattutto in Lombardia, Veneto, lungo i versanti tirrenici del centro-sud e delle zone interne di Sardegna e Sicilia. I venti soffieranno deboli e di direzione variabile, con prevalenza di brezze lungo le coste. Nel pomeriggio sono attesi rinforzi da nord-est sui settori costieri delle regioni adriatiche. I mari saranno generalmente poco mossi. Il Mar Tirreno, il Mar Ligure e l'Alto Adriatico si presenteranno tra quasi calmi e poco mossi, mentre gli altri bacini resteranno poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima Spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto. Sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814, oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
8: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
8: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
3: Adrenaline running through my veins, I'm a skeleton.

torna altissima l'attenzione tra Stati Uniti e Iran con nuovi attacchi nel Golfo. La tregua è sempre più fragile. Il Venezuela prova a ripartire dopo il terremoto, ma cresce l'emergenza umanitaria. Salvini attacca Vannacci e rilancia la guida della Lega. Caccia in tutta Italia al presunto killer della strage di Roma. Emergenza caldo in Europa con temperature record, chiusura dedicata a Formula 1 e MotoGP. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Prima spot.
2: Accendiamo la radio.
3: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
2: Ma che...
4: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
2: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
3: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
4: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
2: Ah, però...
3: Più qualità,
4: più radio,
3: con DAB Plus.
5: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
6: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania.
2: Bentrovati. Fine settimana caratterizzata da un netto incremento del traffico stradale e autostradale per i grandi spostamenti estivi e le gite fuori porta verso le località balneari. Anche questa sera allo stadio Maradona, la terza serata del concerto di Geolier. Prima e dopo l'evento saranno inevitabili le code nella zona di Fuori Grotta e sulla tangenziale di Napoli. Potenziata per l'occasione la linea cumana con corse prolungate fino alle 2 del mattino. Bene, è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo sarà inizialmente sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Dalla tarda mattinata aumenteranno le nubi cumuliformi lungo l'arco alpino e prealpino e sull'Appennino Ligure ed Emiliano, favorendo lo sviluppo di rovesci e temporali pomeridiani localmente anche di forte intensità. In serata i fenomeni tenderanno ad attenuarsi, anche se residue e precipitazioni potranno interessare i settori alpini di Lombardia e Trentino Alto Adige, con locali sconfinamenti verso le pianure. Al centro il tempo sarà prevalentemente soleggiato, dalle ore centrali della giornata aumenterà la nuvolosità lungo la dorsale appenninica con rovesci e locali temporali sui rilievi di Toscana, Lazio e Abruzzo. I fenomeni si esauriranno dal tardo pomeriggio lasciando spazio ad un generale miglioramento. Sulla Sardegna il bel tempo dominerà nella prima parte della giornata, mentre nel pomeriggio potranno svilupparsi rovesci e temporali nelle aree interne. Al sud in Sicilia il cielo sarà inizialmente sereno, nel corso delle ore centrali aumenterà la nuvolosità su Campania, Basilicata, Calabria, Tirrenica e Sicilia, dove sono attesi rovesci temporali. Dalla serata è previsto un generale miglioramento con il ritorno di ampie schiarite su tutte le regioni. Le temperature minime saranno in lieve aumento sulle aree pianeggianti del nord, mentre sul resto del paese resteranno stabili o subiranno una lieve diminuzione. Le massime saranno invece in deciso aumento, soprattutto in Lombardia, Veneto, lungo i versanti tirrenici del centro-sud e delle zone interne di Sardegna e Sicilia. I venti soffieranno deboli e di direzione variabile, con prevalenza di brezze lungo le coste. Nel pomeriggio sono attesi rinforzi da nord-est sui settori costieri delle regioni adriatiche. I mari saranno generalmente poco mossi, il Mar Tirreno, il Mar Ligure e l'Alto Adriatico si presenteranno tra quasi calmi e poco mossi, mentre gli altri bacini resteranno poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima Spot.
5: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
6: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Torna altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran con nuovi attacchi nel Golfo, la tregua è sempre più fragile. Il Venezuela prova a ripartire dopo il terremoto, ma cresce l'emergenza umanitaria. Salvini attacca Vannacci e rilancia la guida della Lega. Caccia in tutta Italia al presunto killer della strage di Roma. Emergenza caldo in Europa con temperature record, chiusura dedicata a Formula 1 e MotoGP. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation tra Stati Uniti e Iran. I Pasdaran hanno colpito basi americane in Bahrain e Kuwait, mentre Teheran minaccia di richiudere lo stretto di Hormuz. Donald Trump torna a parlare di possibile escalation, mentre Bahrain chiede un intervento internazionale. Arabia Saudita ed Emirati tentano una mediazione. Sullo sfondo anche nuove tensioni tra Israele e Turchia dopo il riconoscimento israeliano del genocidio armeno. Intanto, secondo Axios, Trump avrebbe invitato i leader del G7 ad abbandonare ogni intesa con Vladimir Putin.
2: Il Venezuela continua a fare i conti con le conseguenze del terremoto. Alla Guaira cresce l'allarme per gli sciacalli che saccheggiano gli edifici distrutti, mentre Caracas prova lentamente a ripartire con la riapertura della metropolitana. Gli ospedali restano al collasso e secondo le organizzazioni umanitarie servono aiuti urgenti per circa 680.000 bambini. Dagli Stati Uniti sono arrivati i primi elicotteri per i soccorsi. Due ragazzi di 11 anni sono stati estratti vivi dopo 3 giorni sotto le macerie. Tra le vittime anche 4 italo-venezuelani.
1: La politica. Matteo Salvini chiude la festa dei giovani della Lega Milano Marittima rilanciando la propria leadership. Il segretario attacca Roberto Vannacci e dice: non mi frega più, e assicura che resterà la guida del partito per i prossimi 3 anni. Guarda anche al futuro di governo, indicando il Viminale come obiettivo in caso di vittoria del centrodestra. Intanto la Lega propone le primarie per scegliere il candidato sindaco di Milano, mentre sulla riforma elettorale restano tensioni sia nella maggioranza sia tra le opposizioni.
2: Prosegue la caccia a Shahadat Hossein, nel 43enne bengalese sospettato di aver ucciso a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma. Le ricerche coinvolgono tutta Italia, con controlli nelle stazioni, negli aeroporti, alle frontiere e anche nei casolari abbandonati dell'Interland romano. Gli investigatori stanno ricostruendo la rete di contatti del ricercato. Resta ricoverato in prognosi riservata al figlio ventenne sopravvissuto alla strage, sottoposto ad un intervento chirurgico alla testa.
1: Tragedia nel Mantovano. Una donna di 60 anni è stata trovata morta nella sua abitazione di Moglia, probabilmente per cause naturali. Accanto a lei una bambina di appena 7 mesi, affidatale dai genitori, è rimasta sola per diverse ore. A dare l'allarme sono stati i vicini, insospettiti dal pianto continuo della piccola. Vigili del fuoco sono entrati nell'appartamento, trovando la donna senza vita e la bambina, che è stata subito soccorsa e affidata alle cure dei sanitari.
2: Resta altissima l'emergenza caldo in Italia e nel resto d'Europa. È atteso nelle prossime ore il picco dell'ondata africana, con temperature vicino ai 40 gradi in molte città italiane. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dal 21 giugno si contano oltre 1.300 morti in eccesso legati al caldo estremo. In Italia restano 18 le città da bollino rosso, aumentano gli accessi ai pronto soccorso e sulle Alpi lo zero termico raggiunge i 5.000 metri.
1: Chiudiamo con lo sport. George Russell conquista il Gran Premio d'Austria di Formula 1 davanti a Max Verstappen, mentre Antonelli chiude terzo e rafforza la sua posizione in classifica. Giornata difficile per la Ferrari con Hamilton quinto e Leclerc soltanto ottavo. In MotoGP dominio aprile ad Assen con il successo di Ogura davanti a Fernandez e Martin. Cade invece al terzo giro il leader del mondiale Bezzecchi. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 21:02.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
12: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo sarà inizialmente sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Dalla tarda mattinata aumenteranno le nubi cumuliformi lungo l'arco alpino e prealpino e sull'Appennino ligure ed emiliano, favorendo lo sviluppo di rovesci e temporali pomeridiani localmente anche di forte intensità. In serata i fenomeni tenderanno ad attenuarsi, anche se residue precipitazioni potranno interessare i settori alpini di Lombardia e Trentino Alto Adige, con locali sconfinamenti verso le pianure. Al centro il tempo sarà prevalentemente soleggiato, dalle ore centrali della giornata aumenterà la nuvolosità lungo la dorsale appenninica con rovesci e locali temporali sui rilievi di Toscana, Lazio e Abruzzo. I fenomeni si esauriranno dal tardo pomeriggio lasciando spazio ad un generale miglioramento. Sulla Sardegna il bel tempo dominerà nella prima parte della giornata, mentre nel pomeriggio potranno svilupparsi rovesci e temporali nelle aree interne. Al sud in Sicilia il cielo sarà inizialmente sereno, nel corso delle ore centrali aumenterà la nuvolosità su Campania, Basilicata, Calabria, Tirrenica e Sicilia, dove sono attesi rovesci e temporali. Dalla serata è previsto un generale miglioramento con il ritorno di ampie schiarite su tutte le regioni. Le temperature minime saranno in lieve aumento sulle aree pianeggianti del nord, mentre sul resto del paese resteranno stabili o subiranno una lieve diminuzione. Le massime saranno invece in deciso aumento, soprattutto in Lombardia, Veneto, lungo i versanti tirrenici del centro-sud e delle zone interne di Sardegna e Sicilia. I venti soffieranno deboli e di direzione variabile, con prevalenza di brezze lungo le coste. Nel pomeriggio sono attesi rinforzi da nord-est sui settori costieri delle regioni adriatiche. I mari saranno generalmente poco mossi, il Mar Tirreno, il Mar Ligure e l'Alto Adriatico si presenteranno tra quasi calmi e poco mossi, mentre gli altri bacini resteranno poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

i figli non ce l'hai. Se si accorge che il ballo non lo fa, allora sono guai e te ne accorgerai. Attento a quel che fai, attento ragazzo, chiama i suoi gendarmi.